E mica si può fare. Andiamo. Non lo senti che fiatone, oh? Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo. Qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, bada sola, io da mollo, vado a portare gli app e lo sgabello. Senti che roba, oh, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembrano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati, e

fianco con un calcio, ma piegato in due lo stinco. Ma sistemato, poi le farò vedere. Un tacco a spillo, ma bucato un piede. E namo, ma che bella ordinata il dottore. Io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle, ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Ma pure sto dolore intercostale mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare. A che? Te si asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, però.

dolce. Non posso arrivare manco un momento, vado di corsa a letto, a farmi un lento. Tu balla, balla, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni, vedi di far piano, tanto l'amore è chiaro.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.